0: Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock. Si sposta la zona di bassa pressione colma di aria fresca verso est, verso i Balcani, e quindi oggi residua variabilità in questo venerdì sul Triveneto, con schiarite alternate ad annuvolamenti passaggio, qualche breve improvviso piovasco non lo escludiamo ancora, ma la tendenza nel weekend è un miglioramento. Difatti sabato e domenica tempo maggiormente stabile, soleggiato, e anche le temperature in ripresa. Comunque rimarremo al di sotto dei 27-28 gradi ovunque. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

G-L-O-R-I-A, Gloria, my name is G-L-O-R-I-A. Faceva lo spelling, Eva Morrison si divertiva così. Era giovincello a quel tempo e così se lo poteva permettere di fare questi giochetti, no? Adesso che è un po' più anziano, non li fa più. Buongiorno, dai, scusate se mi lascio troppo andare la mattina, ma che volete che sia? È già venerdì, capite? Allora il mood è completamente diverso e immagino anche lì, nelle vostre case, alle vostre latitudini, proprio a quest'ora del mattino, quando sono le 6 e 4 minuti. Bentrovati da Nino Carollo ed eccoci qui ad aprire questo nostro ultimo appuntamento settimanale.

Con The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock, l'abbiamo fatto con i Dem e Gloria e adesso eccoli, potevano mancare, ma no, assolutamente. Buongiorno anche dagli Oasis, Go Let It Out.

Top Dreams, il singolo che sta anticipando questo album, attesissimo, perché quando uscirà questo disco nuovo degli U2 inizieranno i festeggiamenti del loro 50° anniversario di attività e inizierà automaticamente, già insomma a fine anno, questo tour che li vedrà insieme per un paio d'anni in giro nel mondo, e ci sono già tante tappe italiane, così si vocifera, e questi sono i rumors. Intanto sono le 6:12, buongiorno, siete su Radio

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

C'è qualcuno che si sta svegliando al suono di na na na na na na na na na na na na. No, dico, c'è qualcuno che si sta svegliando al suono di Horse with No Name degli America? Mi faccia sapere, perché sono curioso di capire quanti easy rocker a quest'ora del mattino puntano la radio sveglia e si accende la radio. Che bello, che bello. Poi quando si accende la radio con queste canzoni, che meraviglia. Anche se ormai, insomma, siamo tutti abituati a questi suoni elettronici. Vabbè, però... tornare un po' ai vecchi sistemi con la musica, no? Quando apri gli occhi senti subito la musica. Horse with No Name, insomma, pezzo storico degli America del 71, dipingeva quel suggestivo viaggio nel deserto inteso come insomma, come metafora di introspezione, ricerca interiore, meditativa. Anche se l'autore Dewey Bunnell ha sempre negato qualsiasi riferimento a proposito di droghe, perché il titolo suscitò polemiche quando uscì la canzone per la possibile allusione all'eroina. Infatti, nello slang dell'epoca, l'eroina veniva chiamata horse, quindi horse with no name, vabbè, insomma. Comunque, nonostante le solite, diciamo, maldicenze, ecco, questo era il senso, era un viaggio interiore, Horse with No Name, un viaggio così suggestivo in quel deserto. Allora, sono le 6:19 minuti, Radio Easy Rock vi sta accompagnando, The Alarm Rock Show, abbiamo iniziato da 19 minuti, c'è anche un numero se volete augurarci il buongiorno, io sono qui ad attendere, sono qui ad attendere le vostre note vocali al questo numero qui, 388-893-6699, lo ripeto, 388-893-6699. Adesso c'è la nuova di Jake Buck, Never Can Tell.

Intorno alle 6 e 25 minuti e qui va tutto bene, ma certo che va benone. Siete su Radio Easy Rock, ci mancherebbe altro. Alanis Morissette con Hand in My Pocket. E adesso quel momento focoso di Bruce Springsteen, quando, beh, insomma, era tanto, tanto innamorato, ma aveva una certa passione per una ragazzina e non vedeva l'ora che i genitori di questa ragazzina abbandonassero la casa per lasciare, insomma, campo libero al predatore, il giovane Bruce Springsteen, davvero infuocato. E qui racconta questa bella storia che è proprio legata, insomma, ai momenti più belli, probabilmente di una post-adolescenza, quando la passione si faceva sentire, no? Ed eri disposto di fare qualsiasi cosa, eh? Anche di calarti con un elicottero dentro la casa. Bruce Springsteen.

0: Coldplay, sono le 6:32 minuti. Buongiorno da Nino Carollo.
1: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
8: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
7: Fatti un giro su bissolocasa.com.
9: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
10: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
9: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
10: Più attenzione, più interazione, più risultati.
9: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Ti è piaciuta? Era il signor Bob Dylan, Lei, Lady Lei, era il 1969 con il Menestrello di Duluth. Siamo arrivati alle 6:38 minuti, sta per iniziare un nuovo weekend e con Radio Easy Rock ovviamente appuntamenti imperdibili, soprattutto alla radio, cominciando giusto da domani che è sabato dalle 10 a mezzogiorno, e questo anche domenica ci sarà Rock Train, il nostro programma del weekend super con Steve Sonic, e sempre domani che è sabato. Che bella parola ho detto, è una parola così soave, sabato, ecco, domani sera sabato doppio appuntamento con il nostro progetto di intelligenza artificiale, la nostra Chrissy Mack, che vi proporrà a modo suo dei suoni molto molto alternativi, sempre rock and roll, un po' più spinto forse, con quella bella trasmissione che va in onda tutti sabato sera dalle 21 alle 22, cioè Rock and Bites, ma a seguire anche Rock Out. Vabbè, prima un'intelligenza artificiale, quindi una voce artificiale che presenta delle canzoni molto molto interessanti, e poi diciamo un'intelligenza reale in carne ed ossa, che è la nostra DJ Ambassador Ellen Rock, con Rock Out dalle 22 alle 23. Il nostro programma del weekend non finisce, perché poi c'è la ciliegina sulla torta con Crosstown Traffic Chaos, il viaggio virtuale a bordo del taxi della nostra cara Claudia Valentini, la quale vi condurrà in luoghi abbastanza inquietanti del rock and roll, con appunto Crosstown Traffic Chaos, e lì ci saranno questi racconti riguardanti anche i vostri beniamini, le vostre rockstar. Quindi weekend ricco a Radio Easy Rock, quindi mi ci ficco, anche voi ficcatevi dentro, questo bel weekend di grande musica e di belle storie. Torniamo nel 1998, ancora buongiorno, le 6:40 ora, queste sono le All.

0: Two Space con i Kings of Leon, questo è il disco del 2025, lo scorso anno, e pensate che la notizia proprio di ieri, stanno per tornare con un nuovo lavoro, That's Incredible. I fratelli Folwell proprio in questi mesi sono molto molto attivi, molto creativi soprattutto. Oh bene, che dite? Ci facciamo un caffettino? Io me lo faccio, e voi?
1: Radio Easy Rock.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

Avete gradito? Sì, era Psycho Killer dei Talking Heads. Sono le 6:56 minuti, ancora ben trovati. Buongiorno di Alarm Rock Show, la sveglia svegliuccia, molto rock and roll come tutte le mattine. Del resto, dalle 6 alle 9 stiamo insieme, ascoltiamo il buon rock and roll. Ci sono i classici del rock, ma non solo, c'è anche tanta tanta musica nuova, proprio come piace a voi. Tra poco invece le news, ascolteremo anche il meteo. Arriveremo giusti alle 7 insieme a questa canzone che ci riporta nel 2015 degli Stereophonics, I Wanna Get Lost With You.

0: anni si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall'Ndrangheta. Danni, disagi e anche due vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord, con nubifragi, violente raffiche di vento e allagamenti, oltre 200 in Toscana, gli interventi dei soccorritori, problemi anche a Milano e a Roma. Contro il caro carburanti, il nuovo intervento del governo, via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio delle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Nuovi aiuti mirati saranno poi messi in campo da ottobre. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Incubus con Drive su Radio Easy Rock. A proposito di Incubus, insomma, c'è una storia triste da raccontare, che poi è quella del giovane Ian Curtis, che è scomparso giovanissimo praticamente. Ha una canzone con i suoi Joy Division che fa un po' da testamento al suo dramma, no? Perché lui innanzitutto si è sposato giovanissimo, aveva 19 anni, ha vissuto un periodo terrificante.

lacerato tra la moglie, la giovane moglie Deborah, e anche la relazione con la giornalista Annie Honoré, e poi anche la depressione, la sua malattia. In pratica era sempre in preda, soprattutto quando suonava e cantava, queste crisi epilettiche, un vero dramma. Si è tolto la vita ancora nel 1980, proprio agli inizi di questa, quella che poteva essere una gran carriera, con i Joy Division. Ed eccola qui la canzone che fa da testamento, un nome, un titolo più che un nome, che insomma racchiude un po' tutto il senso di quel dramma. Love Will Tear Us Apart, l'amore ci farà a pezzi. Joy Division, eccoli.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
2: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
3: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova un incidente provoca lunghe code tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est, piove su diverse tratte. Raccomandiamo prudenza anche per il vento forte sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Sistiana e la barriera di Trieste-Lisert. Vi anticipiamo che a causa di lavori, a partire dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domenica, quindi per 48 ore consecutive, resterà chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova per chi provenendo da Treviso deve immettersi in A4 in direzione Venezia. E dalle 22 di oggi fino alle 2 del mattino di domani per un cantiere notturno sulla A31 della Val d'Astico resterà chiusa l'entrata di Due Ville in direzione Rovigo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock, adesso spazio alle nostre band ambassador, in particolare spazio ai Paper Cut, la tribute dei Linkin Park. Abbiamo con noi Fabio, il frontman, il Chester Bennington della situazione. Ciao Fabio.
1: Ciao Nino.
0: Allora, benvenuto su Radio Easy Rock. Questo incredibile tour estivo dei Paper Cut sta per volgere al termine dopo mesi davvero intensi. E allora io ti chiedo, facendo un bilancio prima di questo finale di stagione, come è andata questa estate live e che energia vi portate a casa dal vostro pubblico?
1: Possiamo dire che quest'estate è stata veramente intensa per quantità e qualità dei concerti, e abbiamo avuto sotto palco tantissime persone che, nonostante le temperature che erano veramente alte, hanno saltato e cantato con noi dalla prima all'ultima canzone. E sicuramente porteremo con noi questa energia anche per tutto l'inverno.
0: Ah, ne sono fermamente convinto che l'energia anche durante l'inverno non mancherà, anzi si eleverà ai massimi livelli. Questo weekend, per esempio, vi aspettano due appuntamenti ravvicinati ad Osson e al Silart. Ecco, essendo due date molto vicine sia come giorni che come zona, avete pensato a qualche regalo speciale per i fan? Vedo, ho saputo, due scalette completamente diverse per le due serate. Cosa dobbiamo aspettarci da questi due show e come avete lavorato per differenziare questi due spettacoli?
1: Sì, i due show saranno diversi sia per la scaletta che per gli effetti scenici sul palco. E ovviamente non mancheranno i grandi classici, ma tra uno e l'altro ci saranno dei brani diversi che sicuramente piaceranno a tutto il pubblico.
0: Beh, un modo come dire che il pubblico che verrà ad Osson e il pubblico che verrà al Silart di Quinto di Treviso possono serenamente spostarsi in massa contemporaneamente, quindi godersi due spettacoli, perché saranno due spettacoli praticamente un po' diversi, no? E quindi, per non perdersi nulla, amici di Quinto e amici di Osson, interscambiatevi in tutte e due le date, siate presenti in tutte e due le date, giusto così, per non farvi mancare nulla. E a proposito, ho saputo che per premiare i fan più fedeli che verranno a vedervi in entrambe le serate, avete ideato una bella iniziativa, direi pazzesca, una card consegnata ad Osson che permetterà ai primi 50 che la mostreranno al Silart di Quinto di Treviso di ricevere un gadget esclusivo dei Paper Cut. Ecco, ci puoi spiegare bene come funziona questo premio fedeltà? E fai anche un bel appello per lanciare i due concerti del weekend, dai, su.
1: Esattamente, e durante il concerto di Osson chi vorrà potrà chiedere una tessera speciale che abbiamo fatto in occasione di questi concerti del weekend, e il giorno dopo, durante il concerto al Silart, i primi 50 che la presenteranno riceveranno un gadget nuovo Paper Cut, che direi anche molto utile. Quindi, se volete due serate di musica e divertimento e anche un bel regalo, vi aspettiamo sabato alla Sagra di Osson di Casier in provincia di Treviso e domenica al Silart Festival di Quinto di Treviso.
0: Chiaro e limpidissimo, carissimo Fabio. Io a questo punto non faccio altro che augurarvi un bel in bocca al lupo per queste due date di questo weekend, quindi domani e domenica. Fate i bravi e naturalmente rock and roll. Ciao Fabio, alla prossima.
1: Ciao Nino, ti ringrazio e un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da me e tutti i Paper Cut. Ciao.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Inizia la prossima settimana a Lignano Sabbiadoro la quinta edizione dell'Italian Bike Week. Dal 17 al 20 settembre Radio Easy Rock vi aspetta alla grande festa di fine estate dedicata a moto e motori. Tra le attrazioni, i demo ride gratuiti con i nuovi modelli Adventure e Off-Road e gli Enduro Days, il Custom Bike Show, la Birds Race, la gara delle più belle barbe e baffi, la Pin-Up Bike Week e tanta musica. E domenica torna la US Car on the Beach, il grande raduno di auto americane. Ingresso gratuito. Ci vediamo a Lignano, 17-20 settembre. ItalianBikeWeek.net.
2: Radio Easy Rock. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa. Naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Boulevard, 1974, Slow Hand, Eric Clapton. Beh, questa è la traccia fondamentale per definire il suo nuovo corso artistico negli anni 70, no? La canzone resta famosa proprio per questa carica adrenalinica e anche per le sue coinvolgenti interpretazioni dal vivo durante tutti i suoi tour nel corso degli anni. Oh, sono le 8:42 minuti, torniamo negli anni 90. Oh sì, sì, sì, sì, sì. Non con gli Oasis, però. Antipodi, eccola qui, torna la guerra, i Blur, alle 8:43 minuti, Radio Easy Rock vi risuona Girls and Boys.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net. Media Partner Radio Easy Rock.
3: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
4: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
3: E su bissolocasa.com.
5: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
6: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
7: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

Giorgio Thorogood and the Destroyers per chiudere l'appuntamento settimanale con The Alarm Rock Show. Io naturalmente vi ringrazio, vi auguro naturalmente buon ascolto con Radio Easy Rock Non Stop tra poco e vi auguro soprattutto un buon weekend. Grazie da Nino Carollo, torneremo in onda lunedì, vi aspetto puntuali alle 6 e oggi vi lascio con Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses.

È una storica band ad aprire l'appuntamento di questo venerdì 11 settembre insieme a Radio Easy Rock. Erano i Foreigner, mentre io sono Domi Grande e vi auguro davvero una buona giornata. Il venerdì è una giornata sempre particolare, però permettetemi, questa con questa data riporta alla memoria, perché insomma ha qualche anno, immagini decisamente difficili ancora adesso da dimenticare. Sono 25 anni esatti da quegli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, attentati che insomma hanno causato tantissime vittime e che hanno segnato una pagina di storia importante, per cui non potevo oggi non insomma fare un piccolo accenno alla memoria della storia recente. Però noi qui facciamo rock e non solo, raccontiamo quanto succede nel mondo del rock. Il programma si chiama The Spaghetti Accident, ci vedrà insieme fino alle 14. Avremo anche spazio per parlare di motori in questo fine settimana che è alle porte, e adesso ci ascoltiamo i Queen con Hammer to Fall.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
2: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
1: E su bissolocasa.com.
3: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Ecco i Foo Fighters a Radio Easy Rock, così mi permette, l'aver ascoltato il loro Breakout, di parlare di quello che è successo qualche giorno fa. In pratica hanno aperto il concerto degli AC/DC a St. Louis. Gli AC/DC sono in tour da tanto tempo e hanno sempre i Pretty Reckless che fanno come band da supporto, però in quell'occasione non potevano esserci e hanno chiesto gli AC/DC ai Foo Fighters: venite voi? Certo, subito arriviamo. E così hanno fatto. In pratica hanno anche realizzato un po' il sogno di Dave Grohl, che ha sempre detto che si è innamorato del rock quando aveva 8-9 anni circa, vedendo il video di un concerto degli AC/DC, immagino su una cassetta VHS, cioè, capito, una cosa, videoregistratore, ok, quelle cose lì. Ebbene, hanno suonato, hanno aperto il concerto degli AC/DC, però poi Dave Grohl non è riuscito a suonare la batteria con la band come avrebbe voluto fare, ma era contentissimo lo stesso. E parlando di band che si tolgono delle soddisfazioni, anche le Warning, questo trio composto da tre sorelle bellissime, tra l'altro messicane, ma delle rocker toste, si stanno togliendo delle gran belle soddisfazioni. Hanno pubblicato un nuovo album, ok, e pensate che un pezzo dal loro nuovo album è andato dritto dritto al numero uno della classifica mainstream rock airplay di Billboard, ok, ed era la prima volta che succedeva per una band tutta al femminile. Queste sono le Warning, Bite My Tongue.

Loro erano Dandy Warhols con Bohemian Like You. Che ne dite se vi parlo di quello che stanno combinando i Pretty Reckless? Perché non hanno potuto suonare al concerto degli AC/DC qualche sera fa, ma in compenso la loro frontwoman Taylor Momsen canterà insieme ai Soundgarden alla partita d'esordio casalinga dei Seattle Seahawks, che è la squadra della città natale dei Soundgarden. Per Taylor Momsen non è un abbandono della sua band, ci mancherebbe, lei rimane quella dei Pretty Reckless, però diciamo che c'è un affetto e anche una collaborazione che capita spesso con i Soundgarden. Era già successo anche l'anno scorso quando i Soundgarden sono entrati nella Rock and Roll Hall of Fame. Bene, hanno chiesto proprio a Taylor di cantare con loro un paio di pezzi. Pretty Reckless, About You.

0: Gli ZZ Top che non possono mai mancare dove? Qui.
1: Radio Easy Rock.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Ci sono anche i Led Zeppelin in questa giornata di venerdì 11 settembre all'ascolto di Radio Easy Rock, prima di affrontare che cosa è stato il ritorno allo stadio di Wembley di Bon Jovi, dei Bon Jovi. Beh, è stato molto emozionante, sapevamo che sarebbero stati tre concerti tiratissimi con un sold out che si sapeva da tempo, perché appena hanno messo in vendita i biglietti per questi concerti sono andati bruciati. Sapete che i Bon Jovi si erano fermati per un lungo tempo, non erano convinti di riuscire a tornare live proprio per i problemi che ha avuto alle corde vocali John Bon Jovi. Ce l'hanno fatta, quindi hanno fatto prima una lunga residency al Madison Square Garden di New York e poi hanno fatto questi concerti allo stadio di Wembley proprio in questi giorni. Tre concerti. Riassunto delle puntate dei concerti precedenti. Allora, hanno commosso soprattutto lui, John Bon Jovi, che era visibilmente commosso soprattutto in uno dei primi tre. Ho visto qualche video, qualche immagine, insomma, di com'è andata. E poi il pubblico è impazzito, davvero un affetto enorme. E John Bon Jovi ha ringraziato perché ha detto che non era proprio convintissimo di potercela fare. I Bon Jovi con

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Ingresso gratuito per Italian Bike Week. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net. Media Partner. Radio Easy Rock.
5: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
6: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

Nel 1999 Narcotic dei Liquido è stato davvero un grande successo, li ha fatti conoscere a livello internazionale. Chissà se poi accadrà la stessa cosa per questa ragazza che è molto talentuosa, però ha un peso non indifferente da portare sulle spalle. Si chiama Jackson di cognome, di nome Paris, ed è la figlia di Michael Jackson. Non è nuova al fatto di fare musica, lei cioè ama il rock, fa rock ed ha praticamente appena pubblicato un nuovo album che si intitola Happiest Day of My Life, un album dove lei ha messo veramente tanto dell'elaborazione del dolore che insomma le è costata non poco negli ultimi anni. Infatti il disco esce a 6 anni di distanza dal precedente e dice che ha dovuto lottare molto per uscire da quei periodi insomma di oscurità e ha cercato proprio molto con molta volontà la luce. L'ascoltiamo davvero con questa predisposizione d'animo decisamente bella, positiva, come si merita. Happiest Day of My Life di Paris Jackson.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita a padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
6: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: preparatevi a scatenarvi con Rock Out.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Rock Out, il programma radiofonico che vi fa vibrare. Ogni sabato sera dalle 22 accendete Radio Easy Rock, alzate il volume e lasciatevi travolgere dalla nostra energia. Rock Out con LR Rock. Il sabato sera non è mai stato così rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa. Naturalmente.
7: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
6: Fatti un giro su bissolocasa.com.
8: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
9: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
10: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
11: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
13: Subaru.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

Creamy steroids. Su Radio Easy Rock, Highway to Rock.

Queens of the Stone Age, I Said by the Ocean. Venerdì, molto importante andare a vedere la situazione del traffico, e infatti lo faremo tra pochissimo qui su Radio.

0: Tempa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano per traffico intenso rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Ovest e Desenzano e verso Milano tra Desenzano e Brescia Est. Traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova con code verso Trieste tra il bivio per la A13 e quello per la tangenziale di Mestre, nonché sulla stessa tangenziale di Mestre. Qui si segnalano code verso Milano tra Miranese e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Lungo la A4 Venezia-Trieste si viaggia a rilento verso Venezia tra San Stino di Livenza e Cessalto a causa di un mezzo pesante in panne. Inoltre attenzione al vento forte lungo il tratto tra la barriera di Trieste-Lizard e Sistiana. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

I Bon Jovi, quelli di Born to be My Baby, era il 1988, ormai è fatta, sono tornati sul palco in America, sono tornati a Londra, adesso li aspettiamo assolutamente per un grandissimo tour europeo, perlomeno insomma questo sarebbe il sogno, poi vediamo se si materializza oppure no. Sono le 17:22, siete su Radio Easy Rock, buon venerdì pomeriggio cari Easy Rocker. Uscirà a ottobre, il 16 per la precisione, il nuovo album, il quinto per la precisione, dei Fontaine's DC, si chiama Dopamine Chamber, e secondo me loro qui si spostano un pochino, ma non lo so, a sentire un attimo le sonorità del nuovo singolo mi dà quasi l'idea che si siano volontariamente spostati verso un suono un po' più freddo, un po' più sintetico, quasi cinematico. Sentite un po' voi, questo è il nuovo singolo Marianne, qui su Radio Easy Rock.

0: Si chiamava Sharona, stava a Los Angeles, faceva l'agente immobiliare e qualcuno dei NEC si è innamorato così tanto di lei da scriverci sopra My Sharona.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Inchinatevi, inchiniamoci di fronte a His Bobness, sua bobbità, Mr. Bob Dylan, con questo pezzo del 1965. Sai che facendo un po' di calcoli non so come faremo a stare dietro tutte le nuove uscite. Avremo un autunno veramente molto molto caldo. Il 6 novembre per esempio sarà il giorno giusto per ascoltare il nuovo album, appunto previsto in uscita proprio a novembre, dei Kings of Leon. Si chiama Oh My Beloved e Caleb Followill dice delle cose interessanti su questo album. Dice: abbiamo già superato qualunque cosa avessimo mai immaginato di poter fare e abbiamo costruito qualcosa di davvero speciale, quindi ho pensato, non sarebbe bellissimo realizzare un album che guardi indietro a tutte quelle cose che abbiamo fatto e che esprima gratitudine per il modo in cui siamo arrivati fin qui. Così racconta Caleb Followill, chissà quante altre cose avrà da dirci. Intanto ce lo ascoltiamo, il nuovo singolo My Whole World.

0: quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

Gli In Excess, quelli di Suicide Blonde, ci hanno fatto fare un bel giretto in Australia. Tra poco invece la nostra redazione ci accompagnerà a scoprire tutti i fatti di Italia e internazionali. Adesso Rolling Stones.

0: Radio Easy Rock.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
6: Subaru.
7: Radio Easy Rock News.
8: Bentrovati. 25 anni dopo l'11 settembre, New York commemora le quasi 3.000 vittime degli attacchi terroristici del 2001. A Ground Zero la lettura dei nomi di tutte le vittime. Non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto Trump parlando dal Pentagono. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria, aveva 75 anni. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino. L'Arabia Saudita ha esortato Trump a colpire gli Houthi che avrebbero preso il controllo dell'intera costa yemenita sul Mar Rosso. Washington ha rifiutato l'intervento diretto, ma fornirà a Riyadh informazioni di intelligence sui ribelli filo-iraniani. Calcio, dopo le fatiche di Champions League, ritorna alla Serie A, 20:45, Venezia e Fiorentina si sfidano in Laguna e aprono la quarta giornata. In Serie B appuntamento alle 19 con Empoli Arezzo alle 21, Pisa Virtus Entella e Benevento Verona. È tutto, a più tardi.
9: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
10: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ladies and gentlemen, the who wanted food again qui su Radio Easy Rock alle 18 da 4 minuti. Sapete che ad agosto, ahimè, se n'è andato anche Frank Bird degli ZZ Top. Dusty Hill ci aveva già abbandonato nel 2021, quindi la questione adesso per Billy Gibbons è un pelino delicata. Però forse sapete anche che lui e Keith Richards sono molto molto amici, cioè per ammissione di entrambi pare che si sentano molto di frequente, si telefonano e io me li vedo, hai capito? Uno che un po' si massaggia la barba, l'altro con la cicca, tranquillo, con la chitarra in mano, eccetera, e si raccontano un po' i loro progetti, quello che hanno voglia di fare e via dicendo. Billy Gibbons ha detto: tra tutti i messaggi che ho ricevuto per la scomparsa di Frank, quello che mi è rimasto particolarmente addosso è stato quello di Keith Richards. Non aspettatevi cose della serie The Show Must Go On. Mi ha scritto semplicemente, in sostanza: ehi, ci sono già passato, so cosa vuol dire. Tu guarda avanti. Ed effettivamente guardare avanti è proprio quello che vogliono fare ancora gli ZZ Top. E noi ci riascoltiamo, questa è Gimme All Your Lovin'.

0: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
10: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
9: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
10: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
9: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
10: e su bissolocasa.com.
11: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si viaggia in colonna in direzione Milano tra Desenzano e Brescia Est a causa di un incidente. In direzione Venezia si registrano invece rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Per traffico intenso permangono poi incolonnamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Passiamo quindi ai lavori in programma questa notte. Tra le 21.30 e le 5.30 sulla tangenziale di Mestre verrà chiusa l'uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Trieste, mentre dalle 22 alle 2 sulla A31 della Val d'Astico chiuderà l'entrata di Due Ville verso Rovigo. Infine ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 21 di domenica l'interconnessione tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 Brescia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Treviso e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
0: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
0: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofalo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
8: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
9: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
8: Info su coopvolpago.it e sui social.
9: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.